mi vogliono e donne e ragazzi, vecchie fanciulle, di qua la parrucca, questa la barba, qua la sanguigna, resti biglietto, chiedono, mi vogliono, mi chiedono, e mi vogliono qua la parrucca, questa la barba, questo biglietto. Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Sono qua. Figaro. Sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Quando pochissime sono con me, ove ne sono attacca. La recita, la recita, la recita, la recita, la recita. Ambo Figaro, bravo bravissima, ambo Figaro, bravo bravissima, te fortuna, te fortuna, te fortuna mancherà. Ambo Figaro, bravo bravissima, ambo Figaro, bravo bravissima, te fortuna, te fortuna, te fortuna.